Ma dove sta la felicità? E asciuta una lenza sola. Eppure il mondo fa bum bum. Mi spara a te, tu spara a me. Mi ha giocato una bolletta per non ci pensare. Studio la televisione. Mandami tre messaggi. A izzamo una poca terra. Quanti guaglioni si fanno zumbinare? Sta cantando una muezzina in mezzo alla ferrovia. A rete Damasco. La city è lontana, lo brucio fronte. Il mondo fa bum bum. La zia di Tina mi sa furra. Ma Edoardo non ci abbassi più.

Grocery Band. O mundo fa boom boom, storie si ripete. Il libro l'hanno chiuso e come si ha da fare? Anima nera, anima sporca, anima accesa. Ti sta chiudendo in capo e pure non ti arrabbiare. Visto un gasotto, non stiva coppia. Se vuoi prima, no, c'è simile.